Mercurio fa corpo che con detti melati persuadi, ammollisci, or corri or vola dietro alla fuggitiva e rendendola priva.

0: dunque e far di Dio per dar ristoro all'amoroso affanno.
1: Seguire il mio consiglio, usar l'inganno.
0: E come?

0: Prego palà, mettesci le bocche a mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, mettesci le bocche a mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà, ma tata in prego palà.